0: Ebati aye se kulumisetle. Ebati aye ase kulumiselo. Ebati aye se kulumisetle. Ebati aye se kulumiselo. Ebati aye se kulumisetle.
1: This is Ya FM.
2: Ajabula mina.